0: Ah, furbane!
1: Ehi, volè, non se pretenza mai!
0: Nulla contenza, ho dato mi fosse rintracciarla a me!
1: Avrattizzarla a me questi!
0: Calcolando gli anni trascorsi, lo potrei!
1: Sarebbe tempo!

della vittoria io l'incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto,

abbia la sposa mia, che pronta appena alla mia tazza notturna, o che un tocco di squillo